0: 爱，呦呦呦，在地的生活，在地的声音，
1: 想听的歌曲到底在哪里，
0: 闲暇时间里放松好心情，
1: 无论是何时，不管在何地，
0: 多元的节目等你来收听，
1: 这里就是淡江之声 FM88.7。淡江之声 FM88.7。
2: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.Grazie, chiedo a te, Signore Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, che con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.